0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.
3: Next Friday, stay at home until I say that you'll see the rising sun. Falling is easy, so stay flat on your back.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: ondequadre.polito.it.
2: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
3: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
2: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
3: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
4: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

Hey, Tommy, it's tough.

0: tondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione. Yeah.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

E adesso faremo un brano con degli ospiti splendidi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi. 1, 2, 3.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
2: Eccoci tornati, ragazzi. Bruno, ci sei?
3: Amoni, Vito, attaccamo.
4: Casugno, vai Marta, attacca tu.
2: Raga, come sempre in italiano, per favore, Torino Free Time.
5: Torino Free Time.

0: Ed eccoci qui.
1: Siamo tornati.
0: Un'altra settimana ancora. Cari
1: ascoltatori, sì. Esatto.
0: Ma oggi puntata speciale, poi per me siamo arrivati al culmine del nostro...
1: Sì, puntata speciale per te, sì.
0: Del nostro piccolo cammino. Oggi soliti libri, salone, per
1: ovviamente,
0: forza, ovviamente.
1: Ne parleremo perché dobbiamo salutare questa rubrica di Vito, sì, di Bruno.
0: Forse anche di Vito.
1: No, di Vito no, dai.
2: No, questa è la tua rubrica, cioè, l'hai tenuta con tanto umore, tanto affetto.
0: È la nostra, ragazzi. Poi...
1: Io vi porterò al cinema, esatto. Invece, con un film d'animazione questa volta, quindi spero di farti un occhiolino, Bruno.
0: Sì, ma io parlerò di fumetti, quindi...
1: Andiamo d'accordo.
0: Oggi ci siamo messi d'accordo.
1: Beh, ma poi scopriremo durante questa puntata cosa portiamo, ecco.
0: Ma invece con i brani come siamo messi oggi?
1: No, bene, mi piacciono. Tra l'altro abbiamo portato come primo brano un'uscita abbastanza recente.
0: È il brano di Vito,
1: è vero, perché l'altra volta
0: settimanale.
2: Me lo sono guadagnato la scorsa settimana, quindi...
1: Ti tocca.
0: Speriamo che abbia la stessa fortuna questa settimana, anche perché...
1: Sì, dai.
0: È un'ottima ispirazione, Vito, ormai. Cioè, la nostra musa delle canzoni.
1: Direi che possiamo anche farla ascoltare.
0: Dai.
1: E quindi per voi, qui piangono tutti di 13 Pietro.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestiti.

0: sempre tu.
1: Ed eccoci con 13 Pietro, bella questa canzone.
2: Molto bella, devo dire, tra l'altro appartiene all'album che è uscito appunto non tanto, cioè in realtà questa canzone è uscita non troppo tempo fa, ma è il primo album di Giuli, che come sempre ha solo fatto il produttore, ma non sarebbe il produttore di Olly.
1: Non lo conosco, però devo dire, cioè 13 Pietro invece mi ha sorpreso, cioè prima lo vedevo un po' più come il meme inizialmente.
2: No, dai, beh, diciamo che è difficile seguire le orme del padre, ecco, però comunque, no, cioè, sta cavando.
1: Però era nato come il meme, mi ricordo era nato nello stesso periodo di Bello Figo, e non lo so, andavano secondo me pari passo, quando diceva amico pizza e fighi.
2: Esatto,
1: cioè...
2: pizza, io l'ho conosciuto così con pizza e fighi, come penso la maggior parte delle persone, però no, secondo me sta facendo delle belle uscite, mi sta piacendo, soprattutto per questo album con Giuli sono molto gasata.
1: No, ma infatti poi a Sanremo ho sorpreso, secondo me è stata la vera sorpresa di questo Sanremo a mani basse.
2: Lui e tanti altri, però sì, sono d'accordo, anche a me è piaciuto particolarmente.
1: Devo dire che non ho ascoltato però canzoni brutte che non mi siano piaciute, quindi... Ma Vito, solita rubrica che ti interessa.
3: Esatto, io sono sempre qui, aspetto voi ogni settimana con ansia.
1: Anche perché come abbiamo detto ti devi meritare il premio.
2: Come sempre.
3: Però anche oggi è andata bene secondo me.
2: Sì, no, è vero, devo dire che hai sfruttato bene questo vantaggio che avevi. Per il quiz di oggi però, allora, anticipo che dopo nelle rubriche parlerò di statue di Torino. Quindi questo sarà un po' il tema, non so se vuoi già iniziare a farti in testa qualche idea. Ti presento questa domanda. Allora, il tema appunto sono statue e grandi piazze. Ci troviamo in piazza San Carlo, dove c'è la celebre statua appunto del cavallo di bronzo che vede Emanuele Filiberto che rifodera la spada. Ora, distogliendo lo sguardo dal cavallo e passando invece al basamento su cui si poggia proprio questo cavallo, ci sono due bassorilievi che celebrano due famose battaglie. Io non so se tu hai già presente che battaglie sono.
3: Assolutamente sì, cioè, allora... è normale, è logico. Che domande fai, Marta?
1: Vito è un esperto storico ma anche uno scultore, quindi lui
3: sì,
1: è...
3: nella mia precedente vita facevo lo scultore.
2: Bene, meglio per te, sarà una domanda facile. Ma io direi che per ora in realtà tu inizi a ragionare su queste battaglie.
3: Sì,
2: poi le opzioni
3: sempre
2: ti verranno date più avanti e capiamo. Tu mi dovrai dire quale delle opzioni che io poi ti elencherò non è presente su questo basamento. Quindi tu inizi un po' a fare mente locale.
3: Faccio un po' di mente locale, facciamo
2: esatto,
3: così.
2: Esattamente. Direi che possiamo proseguire comunque con questa canzone che invece ci dà un po' la carica per la rubrica che poi porterò. E vi facciamo ascoltare Adventure of a Lifetime dei Coldplay.

0: E questi erano i Coldplay, ancora una volta.
1: Proprio loro, signori. Devo dire che questa canzone mette veramente la carica, o no?
0: Sì. Allora, io non sono un grandissimo fan, cioè qualche canzone mi piace un sacco, tipo Shiver, non lo so se la
1: Ok,
0: conosci.
1: sì.
0: Però sì, cioè questa canzone è proprio, non lo so.
1: Sì, ti fa... Cioè, a me gasa.
0: Beh, io ci vedo le persone tipo nelle palestrine, quelle piccole, con gli istruttori che la pompano e loro su quelle mezze palle. Come si chiama? Tipo la mezza
1: Sì, ho
0: palla
1: capito.
0: medica che
1: Quella...
0: ballano. Esatto.
1: riabilitazione.
0: Vito quando si è rotto il crociato faceva così, metteva la canzone e faceva.
1: E
0: Esatto.
1: mettevo i Coldplay,
0: Una
1: capito? Per riabilitarmi prima.
0: visione particolare, ma non ti giudicherò per questo, Bruno, vai sereno.
1: No, devo dire comunque che invece a me mette abbastanza la carica, appunto, e racconta appunto Adventure of a Lifetime, che è un po' il tema che, vi invito, su cui vi invito a riflettere per questo film che vi sto per proporre. Come detto prima, è un film di animazione che racconta la storia di Hopper. Tra l'altro l'ho scoperto essere una saga, questo qui è il secondo capitolo.
0: Vero, e non
1: Vero.
0: conosco il primo,
1: Il
0: assolutamente.
1: primo è Hopper e il Tempio Perduto del 2022, mentre questo qui è Hopper e il Segreto della Marmotta, che sarà appunto in uscita in tutte le sale il 14 maggio del 2026. Si tratta di una coproduzione europea che vede appunto affiancati il Belgio e la Francia, distribuita da Notorious Pictures. Quindi sì, racconta appunto le vicissitudini di questo nostro protagonista, che è un po' particolare. Infatti, se non avete mai sentito parlare, ve lo racconto, perché diciamo che è un po' strano vedersi, ecco.
0: Marta ride, quindi mo sono
1: Ma perché
0: curioso.
1: mi fa ridere? Ho visto le locandine, fa abbastanza ridere. L'accoppiata è particolare, ora voi dovete indovinare. Si tratta di un animale diviso a metà, quindi dalla vita in su abbiamo una lepre, quindi ok, ma dalla vita in giù?
0: Una tartaruga all'opposto.
1: Non una tartaruga? Sono delle gambe un po'.
0: Un pollo.
1: Un pollo? Ma comunque
0: Che
1: questo.
0: assurdo,
1: Si
0: ragazzi, cioè.
1: vede che fai quiz tu, perché
0: Ma
1: c'è subito la
0: come è
1: risposta pronta.
0: possibile? Come facevi a saperla questa? Questo era
1: Ma in
0: impossibile.
1: realtà Marta ha fatto dei gesti che voi non vedete, tipo di
0: Sì,
1: fine.
0: ha
1: No,
0: le
1: ragazzi, gli
0: gambette
1: stessi gesti
0: fine.
1: che Bruno ha visto li ho visti anche io, ma non ci sarei mai arrivato a pollo.
0: Comunque sì, si tratta appunto di un protagonista che è metà lepre e metà pollo.
1: Non eri lontano con la tartaruga, perché ne parleremo dopo anche appunto degli amici con cui fa queste avventure. Però diciamo che è un essere abbastanza particolare. E in questa sua avventura dovrà rintracciare una leggendaria marmotta che ha l'abilità di manipolare il tempo. Quindi loro devono.
0: Speravo di cambiare i fisici, cioè tipo gli dava tutto il corpo da
1: No,
0: lepre.
1: ovviamente no, perché questo è uno dei temi centrali. Il fatto che lui sia così, appunto, strano all'apparenza è uno dei temi centrali, l'accettazione di sé, appunto, l'essere tutti diversi è uno, appunto, dei cardini, ecco, di questa narrazione. Come era già nel primo capitolo, tornerà ad esserlo anche nel secondo. Invece loro devono rintracciare questa marmotta per, appunto, manipolare il tempo e sventare una minaccia che incombe sul loro regno. Come dicevo prima, appunto, è un film sulla diversità e sull'accettazione di sé, e per questo fa anche ridere i compagni che lui ha. Infatti, ad accompagnare Hopper troviamo Abe, che è una tartaruga un po' sarcastica, che funge, diciamo, da coscienza, ecco, dalla
0: Vabbè,
1: voce della
0: è il mito
1: ragione,
0: della lepre, della
1: ecco. Esatto,
0: tartaruga.
1: usato questo riferimento. Dall'altra parte, però, invece troviamo un animale che non c'entra niente, che è Meg, ed è una puzzola. Che è molto spericolata ed è esperta di arti marziali, quindi diciamo, ha il compito di salvarli nelle situazioni complesse. Bruno ride perché non ti piace l'idea di una puzzola esperta di arti marziali.
0: No, cioè, sto immaginando le mosse.
1: Ma non devi immaginarlo, basta che tra 2 giorni tu vada al cinema e
0: Un po'
1: evidentemente ti togli i dubbi.
0: alla Mortal Kombat, che mossa deve fare? Cioè, si gira a peto volante.
1: Ma comunque stiamo parlando di avventura, diciamo che l'ispirazione per questo film sono poi i film di Indiana Jones, quindi parliamo di enigmi, di trappole, quindi abbiamo un ritmo molto elevato, un po' come quello di questa canzone che abbiamo fatto ascoltare, quindi diciamo che la puzzola secondo me sarà più importante di quello che puoi immaginare. E comunque sì, l'elemento fantastico della marmotta del tempo invece permette riflessioni abbastanza, diciamo, di un certo spessore sulle capacità appunto delle nostre scelte che anche se fatte nel passato possono in realtà influenzare il futuro, quindi ritorna questo tema del tempo come protagonista, ecco.
0: Quindi da questa settimana lo possiamo trovare al cinema.
1: Esattamente, tra 2 giorni uscirà su tutte le sale, in tutte le sale, quindi affrettatevi che appunto, lo potete trovare a Torino dove volete. E niente, direi che possiamo proseguire con la prossima canzone.
0: Sì, io c'ho dei brani pronti che sono stavolta un intro a quello di cui parlerò, quindi direi che mandiamo Like a Rolling Stone di Bob Dylan.

0: Questo era Bob Dylan con Like a Rolling Stone.
1: Anche questa devo dire che non la conoscevo.
0: Non la conoscevi?
1: No, so che ogni volta che dico questa frase ti si spezza un po'.
0: Boh, vabbè, ma perché tipo per me Bob Dylan è... cioè,
1: non sono d'accordo.
0: Da mandare ai bambini, tipo l'effetto Mozart.
1: Anche perché ha vinto un Nobel.
0: Sì,
1: okay,
0: sì,
1: non volevo
0: sparare. Per la letteratura. Niente, ho scelto questa canzone perché riguarda il fumetto di cui vi parlerò oggi. Beh, che è l'ultimo fumetto che vi presento in vista del salone.
1: Lacrimuccia che scende
0: sì,
1: sulle
0: un po'
1: nostre guance.
0: Perché Bob Dylan suona questa canzone nel 78 in Giappone. Come più grandi ispira sempre. E c'è un ragazzino di nome Urasawa, che è un ragazzo ormai in quegli anni, che cresce col rock e con la musica americana di un Giappone post-invasione, ed è uno spirito che si porta per sempre dentro. Cioè, voi ragazzi, non lo so, vi capita di avere memoria di quando siete piccoli, magari che giocavate per strada, non lo so, in campagna?
1: Certo.
0: Oppure che stavate lì a inventarvi mostri giganti?
1: Certo, ovviamente.
0: A giocare
1: così
0: con i pupazzoni.
1: Passavo io i miei pomeriggi.
0: No, io c'ho sti ricordi. Ed sono un sacco di ricordi che ha anche Urasawa. Ed è grazie all'ispirazione che gli dà la musica rock e ai ricordi di lui da bambino che decide di scrivere 20th Century Boy, che probabilmente è il suo fumetto più famoso. Okay. È un'opera che è uscita settimanalmente in Giappone per anni e parla proprio di questo, di un gruppo di ragazzini che da piccoli negli anni 70, immersi nella musica rock, tutti insieme nella loro casetta autocostruita, nel loro bunker fake, decidono di scrivere di loro mano come il mondo andrà a finire. È tipo delle previsioni per il futuro, quindi si inventano robot giganti, pistole laser, persone che riescono a volare. C'è proprio la fantasia di un bambino espressa in un libro. E questi ragazzini qualche anno dopo saranno diventati degli uomini e vedranno che intorno a loro tutto comincia a cambiare e per qualche motivo cominciano a vedere che tutto somiglia a ciò che hanno scritto su quel famosissimo libro che hanno nascosto. E quindi cioè, si apre questo mega caso con l'amico, che è questa figura politica che muove le masse, che sta facendo avverare ciò che loro hanno scritto. Quindi appaiono robot giganti, come dicevo, delle pistole laser nel nostro mondo.
1: Potevano sperare in qualcosa di un po' più gioioso invece dei robot giganti, delle pistole laser?
0: No, ma loro giocavano come giocano tutti i ragazzini. E niente, quindi parte questo thriller spettacolare per cui i nostri protagonisti, con salti tra il passato e il presente, cercano di capire chi è questo amico, questo famigerato amico che sta portando alla distruzione del mondo. E il nostro protagonista principale, che è Kenji, lui è un amante della musica, infatti vi ho dato questa canzone e la prossima che darò, perché lui suona perché la musica lo ispira, il rock lo ispira, okay. I grandi cantanti lo spingono a essere migliore. E quindi c'è questa bellezza del ricordo dell'infanzia di questi ragazzini che adesso sono cresciuti, ma con lo spirito dei ragazzi provano a salvare il mondo da ciò che...
1: Quindi anche questo direi che calza a pennello con il suono del libro.
0: Per me è uno dei miei autori preferiti, io adoro quasi tutto, anche Monster, non so se l'avete
1: mai sentito
0: parlare, o Billybat, che sono opere bellissime. Quindi, cioè, se poi volete, anzi, come autore per iniziare dal fumetto giapponese, secondo me è perfetto. È per chiunque non cerchi le tipiche botte alla Dragon Ball, mettiamola così. Quindi direi che ci siamo proprio come
1: ottimo modo per iniziare.
0: Quindi spero di avervi avvicinato ancora una volta, forse per l'ultima, forse no.
1: Ci sarei sicuramente riuscito, con me ce l'hai fatta, vediamo anche con i nostri ascoltatori.
0: E per questo io lancio un'altra delle canzoni più passate dentro il fumetto, che è Purple Haze di Jimi Hendrix.

0: Passati da un grande a un grande, anzi da un grandissimo a un grandissimo, perché Jimi Hendrix, Club 27, cioè proprio il top.
1: Sì, concordo, devo dire che sono veramente due, hai preso due pezzi grossi, ecco.
0: Vabbè, ci sta che abbiano ispirato Urasawa per...
1: Molto, molto, molto comprensibile, devo dire, sì. Poi hai detto che lui l'aveva visti live.
0: Sì, cioè, quindi... non so se l'ha visti live, però... C'è stato un periodo post-bellico in cui il Giappone comunque stava molto sotto gli americani e poi è cominciata ad arrivare tutta la musica, i Queen, Bob Dylan, e quindi lui nel 78 Bob Dylan ha fatto una live in Giappone.
1: Okay.
0: Quindi probabilmente poi il Giappone va molto di massa, nel senso, essendo un'isola, quando arriva qualcosa loro la sentono proprio come popolazione, quindi immagina avere Bob Dylan che ti arriva.
1: Un'enorme influenza, devo dire, quindi tutto comprensibile. Direi che possiamo cambiare tema, cambiare proprio ciò di cui stavamo parlando. Infatti per la mia rubrica Torino Chilometro Zero vi porto ad una mostra molto, molto particolare. Infatti il nome è Monumento o Monumentio. Voi come dite, Polito o Politio? Perché qua ci sono diverse scuole di pensiero.
0: Politio.
1: Tu dici Politio?
2: No, Polito.
1: Polito.
0: Polito.
1: Alcuni miei compagni invece dicono Politio, quindi in questo caso
0: ma
1: sarebbe...
0: Polito. In caso, non Politio.
1: Lo so, però loro dicono tio. Vabbè, comunque in questo caso si chiama...
0: Ci sta fregando.
1: Monumento, riferito sempre a To come Torino. Infatti si chiama Monumento Torino Capitale. Questo perché appunto narra la storia di Torino, appunto dei giorni in cui fu capitale. Ormai lontani purtroppo, però... In ogni caso è una mostra che potete trovare al Palazzo Madama e durerà fino al 7 settembre, quindi come sempre avete tempo, ma vi direi chi ha tempo non aspetti tempo. E il concept della mostra è quello, non è semplicemente un'esposizione delle statue, ma è proprio un'indagine, diciamo, di come Torino ha deciso di ricordare se stessa attraverso il marmo e il bronzo, principalmente, che sono i materiali più utilizzati tra l'Ottocento e gli anni 30 del Novecento. Tra l'altro io ho avuto la fortuna, oddio, sto guardando e ho finito da poco la serie di Lydia Poet, che è ambientata proprio in quegli anni, che non so se ne avete sentito parlare.
0: No, è il nome della serie, Lydia Poet?
1: La legge di Lydia Poet. Si chiama,
0: no,
1: sì.
0: Non la conosco.
1: Ma questa, se avrò occasione, ne parlerò in una puntata, perché è ambientata tutta a Torino, appunto tra l'880 e 900, inizio del 900, ed è veramente, veramente bella. E appunto posso vedere, in questa serie si vedono tutti i palazzi e le statue, soprattutto perché molto, molto importanti anche all'interno della sua storia, che appunto c'erano in quel tempo. Questa mostra nasce da una campagna fotografica di Giorgio Boschetti, che è un fotografo appunto di Torino, che ha deciso di ritrarre i monumenti di notte, quindi isolandoli, diciamo, dal traffico e dalle distrazioni che le luci della città possono, appunto, le luci e il caos della città possono nascondere, quindi andando a rivelare dei dettagli che non noteresti mai se non appunto di notte, nella tranquillità e nella calma di Piazza Castello o Piazza San Carlo, ad esempio. È un'esposizione che copre il periodo che va dalla restaurazione ecco, mi sono intrappata, Sabauda a Liberty, ed è un viaggio che spiega appunto perché Torino è piena di generali, di poeti, di re, dove ogni statua era un pezzo di comunicazione politica dell'epoca, quindi. Ed è molto interessante perché ci sono anche delle opere in prestito dalla GAM, che appunto per l'occasione ha deciso di donare dei pezzi rarissimi, dei bozzetti originali, che normalmente non sono appunto visibili al pubblico, quindi per i più appassionati si potranno proprio vedere dei dietro le quinte, essenzialmente, di come nasce un monumento, diciamo, colossale. Tra l'altro spero che Vito stia ancora riflettendo, perché qua non ci dimentichiamo della domanda che abbiamo
2: assolutamente
1: sospesa.
2: Sì.
0: Come
2: assolutamente.
0: Abbiamo detto, Vito è un esperto di monumenti.
2: Sono un esperto di monumenti, Marta.
0: Io
2: non sottovalutarmi, per favore.
0: Io non lo vorrei dire.
1: Sei un esperto, vai.
0: Non lo vorrei dire, però Vito, cioè tutto quello di cui stai parlando, ma lui già l'ha visto. Cioè lui è stato dentro gli studi di produzione.
1: Allora ok.
2: È logico come cose.
1: Per chi invece ancora non fosse così informato come il nostro regista, invece vi dico ancora che la curiosità pratica per appunto i nostri ascoltatori è che la mostra non finisce solo all'interno del Palazzo Madama, ma esistono proprio dei percorsi guidati all'interno della città che vi possono portare a vedere appunto queste statue, dei veri e propri walking tour. Comunque direi che posso lanciare il prossimo brano, che è, per cambiare proprio ambientazione, è La Flaca di Yarabe de Palo.

0: Devo dire, ragazzi, che io non avevo mai sentito questa canzone, ma mi ha fatto molto ridere perché sembra una canzone dei Trelelu, che non so se avete avete presente chi sono, ma sono tipo un gruppo piemontese, forse della provincia di Cuneo addirittura, che cantano in piemontese, in dialetto piemontese, e fa molto ridere perché hanno la stessa musicalità di questa canzone.
1: Adesso li metteremo al prossimo episodio, allora vediamo.
0: Scelta azzardata forse.
2: Li invitiamo come ospiti.
0: Ok, questa è azzardatissima.
1: Oppure come risposta alle nostre canzoni in siciliano.
2: Esatto.
1: Mettiamo le canzoni.
2: Facciamo un duello
1: piemontese e siciliano.
0: Uno prima o poi potremmo proporle, effettivamente. Ora ci penso e poi capiamo.
1: Marta, ma noi le canzoni dialettali le presentiamo. Cioè, tu devi presentare le tue.
0: Sì, diciamo che i testi forse di Trelelu non è che spicchino particolarmente per spessore intelligenza, però fanno ridere, quindi ci sta.
1: Poi, parlando di offese, guarda che stai offendendo tu. Io...
0: No, ma non sono offese, sono molto orecchiabili e molto divertenti.
1: Va bene, dai. Ma stacchiamo un po' da questa vita...
0: Stacchiamo, che ce n'è bisogno.
1: Vita torinese molto, molto veloce, perché con la nostra solita rubrica errante oggi vi presento un altro cammino che parte da Torino.
0: Ah.
1: Infatti vi volevo presentare del cammino di Don Bosco.
0: Che non conosco.
1: Ma tu sei delle zone, Don Bosco lo conosci?
0: Sì, Don Bosco lo conosco, conosco il cammino, ecco.
1: No, ma perché c'è un cammino che parte da Torino, come ti dicevo, dal santuario di Maria Ausiliatrice, nel quartiere di Valdocco, e la meta finale è sempre il colle di Don Bosco, quindi tutta la zona dove ha vissuto Don Bosco. La bellezza di questo cammino intanto sta nella programmabilità, perché tu puoi decidere di farlo in diversi modi. Esistono tre vie principali, che sono il cammino alto, il cammino medio e il cammino basso, che esattamente come i nomi magari indicano anche leggermente la difficoltà, perché in 3-4 giorni puoi fare il primo, che sono 65 km, e fai Torino, Superga, e poi Bezzolano, e infine il colle di Don Bosco. Se no, il cammino medio e il cammino basso sono un po' più accessibili, sono entrambi leggermente più corti, e si differenziano perché il primo sicuramente è quello più spettacolare a livello di posti da vedere, cioè passi da Superga, è molto più suggestivo a livello paesaggistico e architettonico. Il secondo probabilmente è il migliore per quanto riguarda il punto di vista naturalistico, perché ti ritrovi in zone abbastanza rurali, con poca affluenza.
0: Quindi,
1: subito
0: diciamo,
1: fuori da Torino.
0: Il migliore per staccare un po'.
1: Per staccare probabilmente.
0: Okay.
1: Invece il terzo tra tutti è il più accessibile, però passa un po' all'interno di centri abitati. Però, ripeto, è il più facile, magari se non si è mai fatto un cammino di 2-3 giorni.
0: Questo è un invito velato. Ma guarda, se non hai mai fatto... Ma fai questo, Marta. Non addentrarti in difficoltà troppo grandi per te.
1: Comunque, come quasi tutti i cammini ormai in Italia, è segnato da dei cartelli ben visibili, spesso di colore bianco e rosso, come un po' tutti i trekking sono ormai tracciati.
0: Mi è riconoscibile comunque, non complesso da questo punto di vista, ecco.
1: Poi è un cammino che è fattibile tutto l'anno, perché essendo su Torino e non andando troppo in alto, comunque qualcosa dove c'è un cammino dove non soffri troppo il freddo, la neve ormai a Torino è rara.
0: Un lontano ricordo.
1: Il livello non è altissimo, i massimi livelli dei trekking sono E, che è il livello escursionistico, quindi non è escursionisti esperti, quindi è molto fattibile. E inoltre è pieno di chicche, cioè è poco fuori Torino, e c'hai diverse chicche a livello architettonico, come l'abbazia di Santa Maria Vezzolano, che non so se sapete che cos'è lo Giubè.
0: Non ho idea.
1: Ok, perché è un piccolo tramezzo scolpito che ha più di 600 anni, ed è una chicca che secondo me è da riscoprire all'interno dell'abbazia. Cioè, proprio andate lì, cercate un po' anche le sfide all'interno dei cammini.
0: Una caccia al tesoro, essenzialmente.
1: Per quanto riguarda invece a livello di paesaggi, abbiamo il lago di Arignano, ma anche... il patrimonio dell'UNESCO dei vigneti, che si ritrova tra qua e Chieri, che ci sta proprio al di fuori Torino. Infatti la bellezza di sto cammino è che stai all'interno di paesaggi vinicoli super verdi, dove si coltiva molto del vino che viene prodotto in Piemonte.
0: Quindi anche in base al periodo in cui lo fai puoi notare proprio paesaggi completamente diversi.
1: Esatto.
0: Perché le vigne d'autunno
1: cambiano colore, passi dal verde al giallo.
0: Bene, bene, bene.
1: Quindi che cosa dovete fare? Mettetevi queste scarpe, preparate lo zaino e partite. Cioè proprio dietro l'angolo, ce l'abbiamo qua a Torino.
0: Nessuna scusa. Direi che possiamo continuare con il prossimo brano, che calza proprio pennello.
1: È proprio
0: perché...
1: un'avventura.
0: Esatto. Quindi il prossimo brano è Un'avventura di Lucio Battisti.

0: lo adoro, troppo forte Battisti.
1: Devo dire che questa forse è una delle, dei pochi artisti che ci mette tutti d'accordo.
0: Ma eravamo qua tutti a cantare.
1: E ballavamo.
0: Bellissimo, bellissimo.
1: Molto, molto, molto bello.
0: Pure Vito, si sentiva dal vetro insonorizzato, sentivamo Vito cantare.
2: Quindi ci siamo tutti, la verità. Quindi ci siamo.
0: Cantava veramente forte.
1: Pensa potessimo ancora assistere a un suo concerto. Mamma mia signori, sarebbe veramente, veramente entusiasmante. Devo dire che però approfitto di questa canzone per parlarvi anch'io di una storia d'amore. Direi che possiamo fare come l'altra volta, quindi magari vi do qualche indizio e voi cercate di indovinare ciò di cui sto parlando.
0: Marta ce l'ha nei quiz del giovedì sera.
1: Perché non abbiamo ancora fatto, ma io arriverò a quel momento. Ma non sono riuscita a venire giovedì scorso, quindi prossima volta voglio esserci e voglio partecipare, quindi devo allenarvi. Comunque, parliamo appunto della rubrica On Stage. Vi porto a teatro con un musical di nuovo. Quindi orecchie attente.
0: Questo non lo azzecco.
1: No, vi ho già detto che parla di una storia d'amore. Una storia d'amore di altri tempi e soprattutto di altre location. Infatti ci troviamo in Oriente. Non so se qua vi dà già Aspetta. Qualche indizio. Comunque, narra la storia di un giovane ragazzo che si innamora di una giovane ragazza.
0: Aladdin.
1: Mamma mia. Cioè con un giovane ragazzo ho capito, non so come sia possibile.
2: Boh. Sei ingiocabile. Vabbè.
1: Comunque sì.
2: Cioè, neanche il tempo a me di pensare. Cioè, va bene. Non si può giocare ai quiz con Bruno, ragazzi. Non andate mai il giovedì sera perché non riceverete mai una birra.
0: Fake, però sono competitivo. Ero lì tutto
1: veramente,
0: concentrato.
1: Sembra tipo l'eredità o quei giochi in cui in cuffia senti tutta quella musica, diciamo, ansiogena, ecco. Comunque sì, è il riadattamento a teatro del musical appunto di Aladdin, che nasce in realtà da un'idea di Stefano D'Orazio, che non so se sapete ma è l'indimenticabile batterista dei Pooh. Quindi questa cosa mi ha fatto super ridere perché io non lo sapevo, ma tutto l'arrangiamento diciamo è fatto appunto dai Pooh, che ha anche scritto tra l'altro, oltre all'arrangiamento, anche i testi, ovviamente cantati poi dai suoi amici, quindi da Robby Facchinetti e
0: ma quindi non sono i testi della Disney?
1: Ci sono sia quelli sia altre canzoni appunto riadattate per l'occasione, ecco. Nel ruolo del genio invece troviamo Max Laudadio, che appunto da sempre ha fatto l'inviato di Striscia e poi ha deciso che doveva cambiare professione ed è diventato invece attore, cantante e ballerino appunto a teatro. E le illusioni invece, i trucchi magici, che sono appunto anche i protagonisti diciamo di questo spettacolo, sono stati curati dal noto illusionista Antonio Casanova. Quindi mi aspetto di vedere veramente robe assurde.
0: Casanova era quello che faceva pure quel programma su Canale 6 alla Mediaset, no?
1: Non lo so, qua mi trovi impreparata. Si può andare a cercare, se hai voglia adesso nel frattempo di andare a cercare potrai dare subito risposta ai tuoi dubbi. Però,
0: mi ricordo che c'era un mago famosimo quando noi eravamo piccolini.
1: Può essere.
0: Può essere che fosse lui. Vabbè.
1: Questo è illusionista, quindi mi aspetto comunque a teatro di vedere proprio dei trucchi magici che rendano al meglio ciò che è effettivamente Aladdin, anche perché... Cioè, il vero protagonista di Aladdin possiamo dire che è il genio. Ruba la scena,
0: ma
1: non si può vedere. Rimani
0: forza.
1: Estasiato da questa figura.
0: Beh, quando fu fatto il live action, cioè...
1: Anche lì, voglio dire.
0: Willy era il protagonista principale alla fine.
1: Per forza, perché è un personaggio così forte che inevitabilmente ruba la scena ad Aladdin. Però devo dire che in realtà la sua storia con Jasmine è veramente... molto dolce, molto sdolcinata. Non sarà solo un'avventura, come diceva prima Lucio Battisti, ecco. Devo dire sì che oltre appunto a Max Laudadio nei panni del genio, il cast vanta anche performer di altissimo livello, come appunto Giovanni Abbracciamento nei panni di Aladdin e Manuela Rey nei panni appunto di Justin. Questa qui non so se la conoscete, comunque è molto amata anche dai giovanissimi per il ruolo di Maggie in Maggie e Bianca Fashion Friends, quindi anche appunto acclamata dal pubblico, ecco. Le repliche si potranno vedere appunto a teatro da venerdì a domenica, quindi vi invito, ce ne sono quattro in realtà perché sabato ce ne sono due, una alle 3:30 e una alle 9:15, quindi vi invito signori a prendere ancora i vostri biglietti che ho visto tra l'altro, non sono proprio diciamo super economici, però dai 35 euro potete cavarvela.
0: No, 35 euro per andare a teatro.
1: Sì, sono quelli un po' più lontani, però.
0: Vabbè, però è un buon prezzo.
1: No, un'ottima esperienza, soprattutto se sei appassionato del musical, vederla a teatro è un'esperienza, secondo me, che non puoi perderti, ecco. Quindi sì, io l'ho già consigliato ai miei amici, che come me sono molto fan, appunto, di questo format, ecco.
0: È proprio un'ottima scusa per fare qualcosa questo weekend.
1: Esattamente.
0: Perché la prossima canzone che manderemo è proprio ottima scusa di Willy Peyote.
1: Bene.

0: più torinese di così.
1: Esattamente.
0: Impossibile.
1: Per dire orgoglio torinese proprio, Willy.
0: Willy, qualche tempo fa ancora lo vedevi girare in giro per Torino, i primi anni che siamo arrivati.
1: Ma dei miei amici l'hanno trovato nel suo locale ai Murazzi, che non mi ricordo più come si chiami, però ne ha uno.
0: Tipo il Capodoglio.
1: No, il Capodoglio, hai ragione. Proprio loro. E l'hanno visto lì, appunto, al suo locale. Sono andati per una serata e lui era lì che se la cillava.
0: Ah, un grande. Troppo.
1: Rimane umile.
0: Ma che dire, siamo arrivati al momento che aspettiamo da due mesi e mezzo.
1: Preparate i fazzoletti, signori, perché lacrimucce.
0: Eh sì, ma perché... Vabbè, dai ragazzi, Torino per me a maggio è il salone del libro. Come...
1: Applausi.
0: Come... Bravo, esatto, applausi, facciamo partire di punta a pedo degli applausi. Ma perché, cioè, quest'anno dal 14 al 18 maggio, ragazzi, c'è il salone, non si può fare altro.
1: Ha già detto che dobbiamo abbandonare le lezioni, ha costretto me...
0: Anche la radio, le lezioni.
2: Noi saremo
1: tutto
2: tutti...
1: Tutto si ferma.
2: Tutti al salone del libro, insieme a Bruno.
0: Allora... Un piccolo excursus sul salone. Ospiti quest'anno come nazioni estere la Grecia, okay. Regioni l'Umbria. Poi come al solito gli autori internazionali non mancano mai. Cioè proprio siamo a manetta. Cioè c'è David Grossman, Emmanuel Carrère, Irvine Welsh, Lea Yipi. Cioè proprio siamo a livello altissimo. Nazionali ci sono ospiti di qualsiasi caratura, cioè da persone, da autori con pochissimi lettori, ma con grandissime abilità, fino ai massimi. Cioè abbiamo Baricco, che ragazzi, Baricco è tipo
2: il Michael Jordan dei libri.
0: Uno di quelli dei pochi che vende ogni volta che scrive, vende un casino di libri. Ma poi ci sono un sacco di ospiti di qualsiasi tipo, perché cioè, Luciana Litizzetto, per quanto riguarda proprio l'ambito leggerezza, abbiamo lei che terrà un intervento, ma anche Oriana Berti, Mara Maionchi. Per gli amanti della radio ci sarà Linus,
1: immancabile,
0: ci sarà Radio DJ, Radio Rai,
2: i nostri maestri,
0: quindi cioè, di personaggi importanti ce ne sono. Per quanto riguarda i romanzi abbiamo Michele Mari, per quanto riguarda i registi c'è Marco Bellocchio che viene a parlare di cinema, per quanto riguarda i nostri amici qua in radio, loro amanti della fotografia, avremo addirittura due incontri, il Lingotto Fiera, uno il venerdì 15 maggio alle 18:30.
2: Io e Marta ci saremo, siamo apprendisti, quindi saremo lì in prima fila.
0: Mazzucco e Diana Marcosini che parlano proprio dell'arte della fotografia, anche come arte di memoria, di identità. Quindi ragazzi, questo l'ho scelto per voi non potete mancare.
1: Muniti di taccuino proprio dobbiamo andare, orecchie aperte.
0: Ci sono autori nuovi, non so se conoscete Michele Monteleone, Fiore Manni.
2: Io non conosco i GOT, penso. Gli autori no, però comunque no,
0: loro sono due, molto divertenti, due nuovi autori nel panorama principalmente fantasy italiano. Hanno anche dei canali YouTube dove parlano di libri.
1: Sapevo.
0: Sì, ma loro in realtà scrivono da anni. Però quest'anno hanno lanciato l'Accademia di Lioness. Sono una coppia di autori che adesso scrivono anche assieme e hanno scritto questo primo romanzo ed adesso
1: rischiose, vedremo se porterà bene.
0: Vengono col loro nuovo romanzo che è Le vite di Narses, quindi io sono mega fan, ci andrò sicuro, cioè
1: sappiamo dove trovarti, ecco.
0: Sì, sarò sia a vedermi l'incontro
2: con lo striscione, Bruno si presenta,
0: che ci sarà domenica, quindi boh ragazzi, ma che dobbiamo dire, cioè ci sono 4 giorni pura cultura, libri, musica. Poi ci saranno sicuramente altri eventi interni, perché sono sempre sponsorizzati. 2 anni fa ad esempio c'era l'ATP all'interno, quindi tu potevi provare le palline, i campi nuovi, cioè magari se siete interessati anche a tutto quel settore. In più per i miei amici studenti, vi ricordo che se voi comprate il biglietto, Mamma Edisu poi vi rimborsa 10 euro di biglietto in 10 euro di buono libri che potete ritirare all'interno, quindi se poi spendibili in qualsiasi padiglione. Quindi se avete magari un libro, un fumetto a cui siete interessati,
1: è un'ottima iniziativa,
0: cioè potete supportare il salone e poi ritirare un libro all'interno delle varie case editrici. Quindi boh ragazzi, perché non dovreste andarci?
1: Ragione, non c'è nessuna motivazione, non abbiamo scuse.
0: Cioè, vi ho trovato anche gli incontri sulla fotografia.
1: Su tutto, non posso dire che non mi interessa perché trattano di qualsiasi tema, in qualsiasi forma, quindi non ho veramente scuse.
0: E poi vi ho fatto una testa così per 3 mesi. Quindi...
1: Beh, è stato un piacere, è stato un piacere.
0: Vabbè, troverò un altro modo per fracassarvi la testa con le mie
2: lo sappiamo, cioè, che tu sei bravissimo in quello, cioè, complimenti.
0: Ho reso l'idea, mi sa.
1: Sì, decisamente. Dai. Direi che possiamo lanciare il prossimo brano.
0: A salutare il salone.
1: Salutiamo il salone tutti insieme, lanciamo il prossimo brano. Il cielo in una stanza di Gino Paoli.
3: Quando sei qui con me,

0: Mamma mia, che canzone, signori, devo dire.
1: Per me è la canzone perfetta nelle notti di pioggia primaverili. Cioè, è così che me l'immagino, super romantica.
0: Devo dire, sì, particolarmente bella, diciamo, particolarmente romantica.
1: E ora ti stressiamo, Vito.
2: Sono qui, sono pronto.
0: Abbiamo appena tranquillizzato l'atmosfera, ma non per te, Vito.
1: Perché è arrivato il momento di darci questa risposta, perché sennò non te la diamo la canzone.
2: No, no, ma infatti avete ragione. Allora, nel senso, però, come al solito, opzioni, grazie.
0: Esatto, non so se hai fatto un attimo mente locale, ma comunque ti chiedo: quale tra le battaglie che sto per dirti non è rappresentata sul basamento del cavallo in Piazza San Carlo? Risposta A: la battaglia di San Quintino. Risposta B: la battaglia di Torino, l'assedio del 1706. O la risposta C: la battaglia di Gravelin. Quindi, tu ce l'hai adesso che hai sentito
1: quale
0: queste
1: non
0: risposte?
2: Allora, ragazzi, posso dire la verità? Passo il giro, non la so. Non
0: tan,
2: la so.
0: Tan, tan, tan.
2: Non la so, ragazzi.
0: Impreparato.
2: Sono impreparato.
1: Vai un attimo in piazza per vedere.
2: Sto venendo, ragazzi. Vado a fare un giretto e torno. No. Vabbè, ne dico una. La B.
0: E devo dire che la fortuna a sto giro è proprio dalla tua parte, signor Vito.
2: Siamo forti, siamo forti. Prossima, sì, infatti, settimana scelgo di nuovo una canzone.
0: Questa cosa non mi piace più ora, non c'è più divertimento. No, sto scherzando, però sì, hai proprio ragione. Infatti la B è la risposta corretta. Proprio perché le altre due invece sono le due più grandi vittorie di Emanuele Filiberto, che è appunto colui che è rappresentato a cavallo in Piazza San Carlo. Quindi direi, signori, che dopo questa vittoria da parte di Vito possiamo anche salutarci. Come sempre vi racconto, vi ricordo, ecco, gli appuntamenti. Potete seguirci su Instagram alla pagina polito_basso onde quadre. Su Spotify ci trovate su Torino Free Time, scritto tutto attaccato, ogni martedì alle 16. E sul sito ufficiale www.ondequadre.polito.it ogni martedì alle 14 e poi replica alle 20. Quindi, come sempre, non avete scuse. Direi che possiamo salutarci, signori.
2: Ciao ragazzi,
0: ciao, ciao. Ciao.
3: ondequadre.polito.it Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
4: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
5: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
4: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
5: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
4: raccontato con passione.

0: A hand which at this time has no name.
1: I know his name.

fade away.

0: non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, svettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino,
2: eppure te.
4: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale, ma tutte

dentro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati amici a Suoni all'Alba da Giulio Berghella. Anche oggi vi accompagno nel nostro viaggio settimanale tra novità musicali, storie e interviste dalla voce diretta dei protagonisti. Come sapete, Suoni all'Alba è uno spazio di scoperta dove ogni canzone diventa un racconto e ogni artista condivide il proprio mondo fatto di suoni, idee e emozioni. E anche oggi ascolteremo nuova musica, incontreremo nuovi progetti e ci lasceremo guidare dalle storie che stanno dentro le canzoni. E allora mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi accompagnare. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.

0: da nudo.
1: E apriamo questa nuova puntata di Suoni all'Alba con un artista che porta con sé un'energia spontanea e fuori dagli schemi. Il nostro primo ospite è Nedo, cantautore friulano, che presenta Cappello, il singolo che abbiamo appena ascoltato, estratto dall'album Ci vuole iniziativa. Una canzone che nasce da un'immagine improvvisa, quasi rubata alla realtà, e che si trasforma in musica con la stessa immediatezza con cui è stata vissuta. Un brano diretto, istintivo, che mescola folk e attitudine rock, mantenendo intatta la freschezza del momento creativo. Ma per saperne di più, Nedo è qui con noi a Suoni all'Alba. Ciao Nedo, benvenuto.
2: Ciao a tutti, a tutto il pubblico di Suoni all'Alba.
1: Ciao Nedo. Allora, il singolo Cappello nasce da una immagine improvvisa, no? Quanto conta per te l'istinto proprio nel processo creativo? Perché questo, insomma, ci fa capire che l'istinto in qualche modo conta nel tuo modo di scrivere.
2: Assolutamente, beh, l'istinto e l'intuizione per me sono la stessa cosa. L'intuizione che fa pensare che una cosa, che qualcosa è, che si è visto, che si è intuito, è emblematico e che merita di essere condiviso.
1: Mm-hmm. Ecco, tu hai raccontato che il brano è stato scritto in pochissimo tempo. Quanto conta la velocità nel mantenere anche poi l'autenticità di quello che si racconta?
2: Allora, la velocità cronometrica secondo me di per sé conta poco, nel senso che ogni brano ha le sue velocità. Nel senso, ha i suoi tempi, i suoi ritmi, come ci sono brani che richiedono più tempo e l'autenticità sta, l'autenticità è diversa, non è per forza sinonimo di spontaneità dal mio punto di vista, no? Mm-hmm. Questo è un brano autentico, come ritengo autentici anche gli altri brani del mio album, e questo sicuramente è il più spontaneo, ecco.
1: E a proposito di album, questo singolo, come abbiamo detto, è estratto dall'album Ci vuole iniziativa. È un album che ha un filo conduttore, i brani sono legati da un filo, oppure ogni brano in qualche modo racconta una storia a sé stante?
2: Sono brani che raccontano un frammento della mia vita legato al The Cave Studio di Catania e a Daniele Grasso in particolare, il mio produttore artistico, e quindi si sono legati dal filo conduttore fatto di autobus, di confronti, di tantissime cose, insomma, legate soprattutto al tragitto Siracusa-Catania e viceversa. Mm-hmm. E poi alla vita, insomma, di un segmento di tempo, ecco, no?
1: Certo.
2: Quindi viene da sé, sono storie differenti tra di loro che parlano anche da sole, ma viene da sé che sono unite proprio da un lavoro focalizzato a un album.
1: Mm-hmm. Parliamo di suono, di sound. Nel tuo suono si percepiscono influenze molto diverse, no? Dal folk, ma anche al rock, quello più irriverente. Come convivono queste anime nella tua musica e nella tua vita artistica?
2: Allora, io appunto arrivo da ascolti fin da bambino assolutamente eterogenei, sia esteri che italiani, e quelli italiani spesso non escludono un tributo estero, ecco, no? Mm-hmm. Io, come dire, ho sempre scritto con molta foga. Il motivo per cui ho iniziato a scrivere è stato proprio un'urgenza che mi è nata a seguito di un episodio specifico tanti anni fa.
1: Sì.
2: Quindi di fatto questa immediatezza e poi la ruvidezza, come si dice in italiano?
1: Ruvidità, ma va bene anche ruvidezza, perché dà il senso.
2: Perfetto, così proprio sonora viene di conseguenza, insomma, nel momento in cui ho reso quello che voglio dire. Non ricerco una presunta perfezione sonora, che secondo me peraltro non è neanche, cioè, la trovo anche priva di anima. Mm-hmm. Questo
1: Cappello ha un'energia molto diretta, questo è evidente, possiamo definirlo quasi un movimento. Ti faccio questa domanda, è più un brano che, è un brano che rende più sul palco o in cuffia? O meglio, è un brano che viene fatto sul palco in un modo e discograficamente ha un'altra veste?
2: No, assolutamente no, assolutamente no. Io tutti i brani del disco, quindi tutti i brani del disco, insomma, sono stati discograficamente prodotti, assolutamente, ma li porto in giro così come sono. Fondamentalmente.
1: Tu vieni da un percorso che attraversa il Friuli e la Sicilia, due opposti geograficamente parlando. Quanto influisce il viaggio geografico nella tua identità artistica?
2: Vabbè, allora, diciamo che è una sorta di pinball costante, nel senso che insomma sono mondi estremamente diversi, sia proprio a livello proprio di vita e di concezione delle cose, tutto quanto, che poi anche nel modo in cui viene vissuta la musica, insomma. Cioè, ho vissuto nell'ambito musicale, ho vissuto entrambi gli ambienti, ecco, no? Mm-hmm. Anche se sono un po' meno aggiornato adesso dopo tanti anni rispetto a quello friulano, però di fatto ci sono molte influenze che riguardano proprio chiamiamolo imprinting, insomma, in Friuli, che è stata la mia prima parte di vita, e tante altre che riguardano la Sicilia. Sì, assolutamente, sono anime che convivono, e come mi è capitato già di dire, in Friuli il mio magma, in Sicilia la mia forma. In Sicilia, insomma, non ho trovato, perché non si smette mai di cercare. Mm-hmm. Diciamo, ho modellato diversamente, in modo, diciamo, evolutivo, costante, quello che è un diamante grezzo iniziale, insomma. Mm-hmm.
1: È una bella immagine questa. Alcune recensioni ho letto che parlano di suono controcorrente. Tu ti senti di andare contro le tendenze attuali della musica italiana?
2: Allora, non ci vado sicuramente per contrapposizione, intesa come presa di posizione. Non faccio i ragionamenti di dire tutti fanno così, allora io faccio colà. Mm-hmm. Semplicemente, anche qua mi è capitato di dirlo altre volte, insomma, nel momento in cui una persona si concede di essere se stessa, risulterà inevitabilmente non omologata, non completamente omologata, ecco. Quindi, insomma, tutti visti da vicino, come minimo, sono dei matti completi, questa.
1: Per finire, se dovessi descrivere Cappello con una sola immagine, una fotografia, quale potrebbe essere?
2: Piccione col cappello. Guarda un po'.
1: Ma guarda un po', è una bellissima immagine anche questa, quindi parliamo di controcorrente, va bene anche questa. Con Cappello, Nedo propone una canzone spontanea e autentica che nasce dall'istinto e si trasforma in racconto, confermando un approccio libero e personale alla scrittura musicale. Un brano che invita a seguire l'impulso creativo senza filtri. Ciao Nedo, e ci sentiamo magari per una prossima volta. Ciao.
2: Grazie, grazie a te, grazie a tutto il pubblico.
1: Ciao Nedo, alla prossima, grazie.
2: Alla prossima, ciao, grazie.
1: Ciao, ciao, ciao.

Sai che non ero pronta a dirti addio, che certe cose non le impari mai. Eri la calma dentro il caos mio.

0: Il nostro secondo ospite ci accompagna in un racconto intimo e profondo, dove la memoria diventa presenza e il silenzio si trasforma in dialogo. È con noi Tony Campo, artista siciliano che presenta Camicia Rossa, un brano che nasce da un'esperienza personale e che parla di ciò che resta dopo una perdita. Una canzone delicata, costruita su immagini semplici ma potenti, dove un oggetto quotidiano diventa il punto di contatto con una presenza che continua a vivere nei ricordi. Tony Campo è qui con noi a Suoni all'Alba, benvenuto.
1: Ciao, grazie mille.
0: Ciao Tony. Camicia Rossa, questo è il titolo del brano, un bellissimo brano che abbiamo appena ascoltato e nasce da una esperienza molto personale. Ecco, la prima domanda che volevo farti è questa: quanto è stato difficile trasformare un ricordo così intimo in una canzone? E la canzone è stata anche una liberazione, un modo di stare meglio?
1: Sì, esatto, un po' ho fatto fatica perché tutto è iniziato dopo il lutto, no? Mm-hmm. La perdita di mio zio. E mi trovavo a Palermo, mi trovavo in una stanza di hotel che ero fuori per lavoro e mi arrivò una chiamata da parte di mia madre il 22 di marzo, il giorno del suo compleanno, dicendomi che aveva ricevuto uno dei regali più belli della sua vita, nonché la camicia rossa di mio zio da parte di mia zia. Mm-hmm. Proprio gliel'ha donata, gli ha fatto questo bellissimo regalo. Da lì io ho preso l'ispirazione la sera stesso di intitolare già il brano con Camicia Rossa e poi di prendere tutto quello che è stata la nostra esperienza con lui e tutto quello che è stato il dolore, perché era passato un mese, quindi poco tempo, e scriverlo. Quindi nello stesso tempo non ho avuto grosse difficoltà. Mm-hmm. Però è stato veramente liberatorio sotto un punto di vista. Sì.
0: Ecco, voglio tornare proprio all'immagine della camicia rossa. C'è l'immagine di questa camicia appesa, no? Che è molto potente. Hai capito subito che quella camicia rossa doveva essere il cuore proprio del brano?
1: Sì, quando abbiamo creato la copertina del brano, quando abbiamo creato la copertina del brano, abbiamo proprio cercato in tutti i modi di lasciare un'impronta che poteva essere realista, e nello stesso tempo doveva lasciar credere che qualcuno potesse andarla a prendere. Mm-hmm. Quindi lì, appesa lì, lasciarla lì con la speranza che qualcuno potesse venire. E quindi è partito tutto così, è stato un bellissimo viaggio, nello stesso tempo dove ho raccontato, e sì, è stato proprio il cuore pulsante la camicia.
0: Un'altra caratteristica è che il tuo racconto in questa canzone evita il dramma esplicito, no? Resta veramente molto, tutto molto delicato. Questa è stata proprio una scelta consapevole, oppure fa parte di quella canzone che a un certo punto ti viene quasi a cercare, ti detta quasi un po' come vuole essere realizzata?
1: Per di verità, rispetto agli altri brani che ho composto, questo qui è stato un brano dove l'ho realizzato proprio con l'accompagnamento di un pianoforte inizialmente, proprio perché volevo che si sentisse molto la mia voce, no? Un mm-hmm. po' quello che io volevo sussurrare inizialmente e poi un po' un lamento quasi finale di rabbia nel momento della parte finale, perché un po' è un passaggio, questo passaggio dell'inizio di non avere un po' la chiarezza, no? Nel dire non ero pronta a dirti addio, no? Mm-hmm. Però poi con la consapevolezza che devo andare avanti, che dobbiamo andare avanti un po' con la mia famiglia, e nello stesso tempo ho cercato di racchiudere tutto in questi minuti che sono passati col brano.
0: Oltre a questo, nel brano ci sono anche degli oggetti che sembrano avere in qualche modo una voce propria, no? La memoria materiale è importante nella tua scrittura?
1: Sì, è pure importante. Mm. Sì, è importante.
0: E invece musicalmente, come anche ci hai detto, c'è un arrangiamento essenziale, no? Oggi nella musica che è cambiata, no? La vediamo tutti i giorni, pensi che togliere sia una forma di coraggio artistico?
1: Beh, un po' sì, un po' no, devo dirti, però nello stesso tempo è una domanda un po' particolare la tua. Quindi non ho proprio una risposta bella chiara, cioè, devo un attimino rifletterci.
0: Beh sì, oggi insomma le canzoni tentano sempre di mettere tanto, no? Di creare il botto, le canzoni che in realtà rimangono un po' più asciutte perché vogliono raccontare, perché vogliono dire, sembra un po' coraggioso fare questo, no? Ma in realtà secondo me non è un atto di coraggio, ma è una forma artistica che io considero veramente molto interessante.
1: Sì, esatto, sì, su questo sì, sono d'accordo con te.
0: Questo singolo arriva dopo un percorso vario. Siamo partiti da Iddu, Samurai. Questa nuova fase che cosa ci vuole raccontare?
1: Ma Iddu, dici Iddu, cosa voleva raccontarci,
0: no,
1: il brano?
0: Ecco, rispetto a Iddu e Samurai, Camicia Rossa apre una nuova strada, un nuovo percorso?
1: Sì, sì, sì, sì, esattamente, esattamente. Più che altro Iddu e Samurai sono dei brani un po' liberatori, sono dei brani dove ho cercato, sia con Iddu, che sarebbe il vulcano di Stromboli, di mettere l'energia, no? Di mettere quello che a me da tantissimi anni cerca di darmi l'isola, e quindi ho creato un brano che sprigionava divertimento nello stesso tempo gioia. Invece con Samurai è pure una forma di guerriero all'interno di noi stessi, no? Per raggiungere i nostri obiettivi. Questo invece, Camicia Rossa, è proprio un qualcosa di intimo, qualcosa di intimo che ho vissuto sulla mia pelle e che in molti che hanno ascoltato il brano è arrivato, magari per quello che ognuno di noi viviamo, ha sentito quel dolore, l'ha sentito anche la persona che l'ha ascoltato, ecco.
0: Ecco, prima parlavamo di un mondo musicale che sta cambiando e sappiamo oggi questo mondo che guarda anche verso i talent. Tu hai partecipato a selezioni importanti come quelle di X Factor, di Amici, insomma queste selezioni, questi programmi ti hanno lasciato qualcosa? Ti hanno lasciato qualcosa di positivo oppure hai dovuto pensare anche a qualche altra cosa?
1: Allora, mi hanno lasciato qualcosa di positivo, sì, mi hanno dato una sicurezza che ai tempi quando ero più piccolo, specialmente nell'adolescenza, non riuscivo ad avere. Quindi nel momento in cui ho iniziato a fare a provare questi programmi, ho trovato un po', anche per i riscontri poi positivi, ecco, ho trovato un po' la sicurezza in me e in quello che stavo facendo. Quindi mi sentivo forte, mi sono sentito forte, mi sono sentito sicuro, e man mano che piano piano andavo a fare questi talent, perché il riscontro era sempre positivo. Quindi poi per quello che è successo dopo non fa nulla, però per quello che ho lasciato ne sono rimasto sempre soddisfatto, quindi sì, mi ha lasciato qualcosa di positivo.
0: Se guardiamo al futuro di Tony Campo, cosa ci sta preparando, cosa vuole regalarci?
1: Ad oggi, secondo me, un domani ci sarà sicuramente una musica differente a quella che ho fatto precedentemente. E ci sarà più una musica scritta proprio carta e penna, con tanto di racconto personale, quindi delle canzoni un po' più, che non siano più delle hit, ma che siano più dei racconti.
0: Dei racconti, insomma, sì. La penna deve scrivere.
1: Sì, esatto.
0: Per chiudere, se dovessi riassumere Camicia Rossa in una sensazione, più che in una storia, quale sarebbe questa sensazione?
1: Una sensazione di addio, cioè un qualcosa che non diciamo mai e che è difficile da poter dire addio a qualcuno. È la sensazione proprio di addio.
0: Di addio.
1: Che so che quella persona di addio, anche se la persona vive nei ricordi, in quello che sono i gesti, magari in tutto quello che abbiamo vissuto, però è un vero e proprio addio. Quella persona non la vedrò più, quindi sì, è l'addio.
0: Con Camicia Rossa, Tony Campo propone una canzone intima e autentica, capace di raccontare il legame tra memoria e presenza con grande delicatezza. Un brano che dimostra come il silenzio e i piccoli gesti possano poi diventare musica. Grazie a Tony Campo di essere stato qui con noi a Suoni all'Alba. Un saluto, un bocca al lupo e magari a risentirci per una prossima volta. Ciao Tony!
1: Grazie mille, ciao!
0: Ciao, ciao!

Ed eccoci pronti anche questa settimana per una nuova Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Scopriamo insieme tutti i movimenti della scena indipendente italiana, a partire come sempre dalla 20ª posizione a salire. E alla numero 20 troviamo Stabile, Shiva, Lazza, Sfera e Basta con Mayday. Alla numero 19, new entry, Frankie High Energy MC con la featuring di Jovanotti, Pedala e Batteria.

Numero 18, anche qui una new entry, Fra Quintale con Aranciata. E new entry anche alla posizione numero 17, Andrea Chimenti con featuring di Gianni Maroccolo,

0: numero 16 Carmelo Pipitone, Tossicamente, e alla numero 15 in salita Di Martino con Meravigliosa Incoscienza. Numero 14 Pierpaolo Capovilla e I Cattivi Maestri per Le Vie della Città. Stabile alla numero 13 Dargen D'Amico, Piove Metallo. Numero 12 per Maria Antonietta e Colombre, La Felicità e Basta. Undicesimo gradino della classifica per Saif con Buona Domenica. Ed eccola la top 10 di questa settimana. In salita, Dito nella Piaga, Prima o Poi. In discesa, alla numero 9, Caparezza, Come la musica elettronica. E alla numero 8, Cosmo, Ogni giorno, ogni notte. In salita, alla posizione numero 7, troviamo Willy Peyote e Fudasca con Burrasca. E alla numero 6, Rancore, con il suo Basta. Posizione numero 5 stabile, Fulminacci,
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

0: Mar.
1: Killing beat, word by word. Yeah.

Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

0: rondequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche, la trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica, zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
3: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
4: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

è stato inutile. Tutto senza allegria, senza una lacrima.

Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetta.

0: rondequadre.polito.it.
1: Eccoci tornati, ragazzi. Bruno, ci sei?
2: Amo Nivito, attaccamo.
3: Casugno, vai Marta, attacca tu.
1: Raga, come sempre in italiano, per favore, Torino Free Time.
4: Torino Free Time.

0: Ed eccoci qui.
1: Siamo tornati.
0: Un'altra settimana
1: ancora. Cari ascoltatori,
0: ancora, sì.
1: Esatto.
0: Ma oggi puntata speciale, poi per me siamo arrivati al culmine del
1: per te,
0: nostro...
1: sì, puntata speciale per te, sì.
0: Del nostro piccolo cammino. Oggi soliti libri, salone, per
1: ovviamente,
0: forza, ovviamente.
1: Ne parleremo perché dobbiamo salutare questa rubrica di Vito, sì, di Bruno.
0: Forse anche di Vito.
1: No, di Vito no, dai.
2: No, questa è la tua rubrica, cioè, l'hai tenuta con tanto amore, tanto affetto.
0: È la nostra, ragazzi. Poi...
1: Io vi porterò al cinema, esatto, invece, con un film d'animazione questa volta, quindi spero di farti un occhiolino, Bruno.
0: Sì, ma io parlerò di fumetti, quindi...
1: Andiamo
0: fumetti
1: d'accordo, oggi andiamo d'accordo.
0: Oggi ci siamo messi d'accordo.
1: Beh, ma poi scopriremo durante questa puntata cosa portiamo, ecco.
0: Ma invece con i brani come siamo messi oggi?
1: No, bene, mi piacciono. Tra l'altro abbiamo portato come primo brano un'uscita abbastanza recente.
0: È il brano di Vito.
1: È il brano di Vito, è vero, perché l'altra
0: volta...
1: È il brano
0: settimanale.
2: Me lo sono guadagnato la scorsa settimana, quindi...
1: Ti tocca.
0: Speriamo che abbia la stessa fortuna questa settimana, anche perché...
1: Sì, dai.
0: È un'ottima ispirazione, Vito, ormai. Cioè, la nostra musa delle canzoni.
1: Direi che possiamo anche farla ascoltare.
0: Dai.
1: E quindi per voi, qui piangono tutti di 13 Pietro.

proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Ed eccoci con 13 Pietro. Bella questa canzone.
1: Molto bella, devo dire, tra l'altro appartiene all'album che è uscito appunto non tanto, cioè in realtà questa canzone è uscita non troppo tempo fa, ma è il primo album di Giuli, che come sempre ha solo fatto il produttore. Ma non sarebbe il produttore di Olly.
0: Io non lo conosco, però devo dire, cioè 13 Pietro invece mi ha sorpreso. Cioè, prima lo vedevo un po' più come il meme inizialmente.
1: No, dai. Beh, diciamo che è difficile seguire le orme del padre, ecco, però comunque no, cioè, sta cavando.
0: Però era nato come il meme, mi ricordo, era nato nello stesso periodo di Bello Figo. E non lo so, andavano secondo me pari passo. Quando diceva mica pizza e fighi.
1: Esatto, cioè... pizza. Io l'ho conosciuto così, con pizza e fighi, come penso la maggior parte delle persone. Però no, secondo me sta facendo delle belle uscite, mi sta piacendo. Soprattutto per questo album con Giuli sono molto gasata.
0: No, ma infatti poi a Sanremo ho sorpreso, secondo me è stata la vera sorpresa di questo Sanremo a mani basse.
1: Lui e tanti altri, però sì, sono d'accordo, anche a me è piaciuto particolarmente.
0: Devo dire che non ho ascoltato però canzoni brutte che non mi siano piaciute, quindi... Ma Vito, solita rubrica che ti interessa.
2: Esatto, io sono sempre qui. Voi ogni settimana con ansia.
0: Anche perché come abbiamo detto ti devi meritare il premio.
1: Come sempre.
2: Però oggi, anche oggi è andata bene secondo me.
1: Sì, no, è vero. Devo dire che hai sfruttato bene questo vantaggio che avevi. Per il quiz di oggi però, allora, anticipo che dopo nelle rubriche parlerò di statue di Torino, quindi questo sarà un po' il tema, non so se vuoi già iniziare a farti in testa qualche idea. Ti presento questa domanda. Allora, il tema appunto sono statue e grandi piazze. Ci troviamo in piazza San Carlo, dove c'è la celebre statua appunto del cavallo di bronzo che vede Emanuele Filiberto che rifodera la spada. Ora, distogliendo lo sguardo dal cavallo e passando invece al basamento su cui si poggia proprio questo cavallo, ci sono due bassorilievi che celebrano due famose battaglie. Io non so se tu hai già presente che battaglie sono.
2: Assolutamente sì, cioè, allora... è normale, è logico. Vito, che domande fai, Marta?
0: Vito è un esperto storico ma anche uno scultore, quindi lui
2: sì,
0: è...
2: nella mia precedente vita facevo lo scultore.
1: Bene, allora, meglio per te, sarà una domanda facile. Ma io direi che per ora in realtà tu inizi a ragionare su queste battaglie.
2: Sì,
1: poi le opzioni
2: sempre
1: ti verranno date più avanti e capiamo. Tu mi dovrai dire quale delle opzioni che io poi ti elencherò non è presente su questo basamento. Quindi tu inizi un po' a fare mente locale.
2: Faccio un po' di mente locale, facciamo
1: esatto,
2: così.
1: Esattamente. Direi che possiamo proseguire comunque con questa canzone che invece ci dà un po' la carica per la rubrica che poi porterò. E vi facciamo ascoltare Adventure of a Lifetime dei Coldplay.

0: E questi erano i Coldplay, ancora una volta.
1: Proprio loro, signori. Devo dire che questa canzone mette veramente la carica, o no?
0: Sì. Allora, io non sono un grandissimo fan, cioè qualche canzone mi piace un sacco, tipo Shiver, non lo so se la
1: Ok,
0: conosci.
1: sì.
0: Però sì, cioè questa canzone è proprio, non lo so.
1: Sì, ti fa... Cioè, a me gasa.
0: Beh, io ci vedo le persone tipo nelle palestrine, quelle piccole, con gli istruttori che la pompano e loro su quelle mezze palle. Come si chiama? Tipo la mezza
1: Sì, ho
0: palla
1: capito,
0: medica
1: quella.
0: che
1: Per
0: ballano. Esatto.
1: riabilitazione.
0: Vito, quando si è rotto il crociato, faceva così, metteva la canzone e faceva.
1: E mettevo i Coldplay,
0: Una,
1: capito? Per
0: esatto.
1: riabilitarmi prima.
0: Una visione particolare, ma non ti giudicherò per questo, Bruno, vai sereno.
1: No, devo dire comunque che invece a me mette abbastanza la carica, appunto, e racconta appunto Adventure of a Lifetime, che è un po' il tema che, vi invito, su cui vi invito a riflettere per questo film che vi sto per proporre. Come detto prima, è un film di animazione che racconta la storia di Hopper. Tra l'altro, ho scoperto essere una saga. Questo qui è il secondo capitolo.
0: Vero, e non
1: Vero.
0: conosco il primo,
1: Il
0: assolutamente.
1: primo è Hopper e il Tempio Perduto del 2022, mentre questo qui è Hopper e il Segreto della Marmotta, che sarà appunto in uscita in tutte le sale il 14 maggio del 2026. Si tratta di una coproduzione europea che vede appunto affiancati il Belgio e la Francia, distribuita da Notorious Pictures. Quindi sì, racconta appunto le vicissitudini di questo nostro protagonista, che è un po' particolare. Infatti, se non avete mai sentito parlare, ve lo racconto, perché diciamo che è un po' strano vedersi, ecco.
0: Marta ride, quindi mo sono
1: Ma perché
0: curioso.
1: mi fa ridere? Ho visto le locandine, fa abbastanza ridere. L'accoppiata è particolare, ora voi dovete indovinare. Si tratta di un animale diviso a metà, quindi dalla vita in su abbiamo una lepre, quindi ok, ma dalla vita in giù?
0: Una tartaruga, lo posso.
1: Non una tartaruga? Sono delle gambe un po'.
0: Un pollo.
1: Un pollo? Ma comunque
0: Che
1: questo.
0: assurdo,
1: Si
0: ragazzi, cioè.
1: vede che fai quiz tu, perché c'hai subito la
0: Come è
1: risposta pronta.
0: possibile? Come facevi a saperla questa? Questo era
1: Ma in realtà
0: impossibile.
1: Marta ha fatto dei gesti che voi non vedete, tipo di
0: Sì,
1: fine.
0: ha
1: No,
0: le
1: ragazzi, gli stessi
0: gambette
1: gesti
0: fine.
1: che Bruno ha visto li ho visti anche io, ma non ci sarei mai arrivato a pollo.
0: Comunque sì, si tratta appunto di un protagonista che è metà lepre e metà pollo. Non eri lontano con la tartaruga, perché ne parleremo dopo anche appunto degli amici con cui fa queste avventure. Però diciamo che è un essere abbastanza particolare. E in questa sua avventura dovrà rintracciare una leggendaria marmotta che ha l'abilità di manipolare il tempo. Quindi loro devono. Speravo di cambiare i fisici, cioè tipo gli dava tutto il corpo da
1: No,
0: lepre.
1: ovviamente no, perché questo è uno dei temi centrali. Il fatto che lui sia così, appunto, strano all'apparenza è uno dei temi centrali, l'accettazione di sé, appunto, l'essere tutti diversi è uno, appunto, dei cardini, ecco, di questa narrazione. Come era già nel primo capitolo, tornerà ad esserlo anche nel secondo. Invece loro devono rintracciare questa marmotta per, appunto, manipolare il tempo e sventare una minaccia che incombe sul loro regno. Come dicevo prima, appunto, è un film sulla diversità e sull'accettazione di sé, e per questo fa anche ridere i compagni che lui ha. Infatti, ad accompagnare Hopper troviamo Abe, che è una tartaruga un po' sarcastica, che funge, diciamo, da coscienza, ecco, dalla
0: Vabbè,
1: voce della
0: è il mito
1: ragione,
0: della lepre e della
1: ecco. Esatto,
0: tartaruga.
1: usato questo riferimento. Dall'altra parte, però, invece troviamo un animale che non c'entra niente, che è Meg, ed è una puzzola. Che è molto spericolata ed è esperta di arti marziali, quindi diciamo, ha il compito di salvarli nelle situazioni complesse. Bruno ride perché non ti piace l'idea di una puzzola esperta di arti marziali.
0: Cioè, sto immaginando le mosse.
1: Ma non devi immaginarlo, basta che tra 2 giorni tu vada al cinema e
0: Un po'
1: effettivamente ti togli i dubbi.
0: alla Mortal Kombat, che mossa deve fare? Cioè, si gira a peto volante.
1: Ma comunque stiamo parlando di avventura. Diciamo che l'ispirazione per questo film sono poi i film di Indiana Jones. Quindi parliamo di enigmi, di trappole. Quindi abbiamo un ritmo molto elevato, un po' come quello di questa canzone che abbiamo fatto ascoltare. Quindi diciamo che la puzzola, secondo me, sarà più importante di quello che puoi immaginare. E comunque sì, l'elemento fantastico della marmotta del tempo invece permette riflessioni abbastanza, diciamo, di un certo spessore sulle capacità appunto delle nostre scelte che anche se fatte nel passato possono in realtà influenzare il futuro. Quindi ritorna questo tema del tempo come protagonista, ecco.
0: Quindi da questa settimana lo possiamo trovare al cinema.
1: Esattamente, tra 2 giorni uscirà su tutte le sale, in tutte le sale, quindi affrettatevi che appunto, lo potete trovare a Torino dove volete. E niente, direi che possiamo proseguire con la prossima canzone.
2: Sì, io ho dei brani pronti che sono stavolta un intro a quello di cui parlerò, quindi direi che mandiamo Like a Rolling Stone di Bob Dylan.

0: questo era Bob Dylan con Like a Rolling Stone.
1: Anche questa devo dire che non la conoscevo.
0: Non la conoscevi?
1: No, so che ogni volta che dico questa frase ti si spezza un
0: po'. Vabbè, ma perché tipo per me Bob Dylan è... cioè,
1: non sono d'accordo.
0: Da mandare ai bambini, tipo l'effetto Mozart.
1: Anche perché ha vinto un Nobel,
0: sì, okay, sì,
1: non volevo
0: sparare. Per letteratura. Niente, ho scelto questa canzone perché riguarda il fumetto di cui vi parlerò oggi. Beh, che è l'ultimo fumetto che vi presento in vista del salone.
1: Lacrimuccia che scende
0: sì,
1: sulle
0: un po'
1: nostre guance.
0: Perché Bob Dylan suona questa canzone nel 78 in Giappone, okay. Come più grandi ispira sempre. E c'è un ragazzino di nome Urasawa, che è un ragazzo ormai in quegli anni, che cresce col rock e con la musica americana di un Giappone post-invasione, ed è uno spirito che si porta per sempre dentro. Cioè, voi ragazzi, non lo so, vi capita di avere memoria di quando siete piccoli, magari che giocavate per strada, non lo so, in
1: sì,
0: campagna,
1: certo.
0: Oppure che stavate lì a inventarvi mostri giganti,
1: certo, ovviamente,
0: a giocare
1: così
0: con i pupazzoni.
1: Passavo io i miei pomeriggi.
0: No, io c'ho sti ricordi, ed è, sono un sacco di ricordi che ha anche Urasawa, ed è grazie all'ispirazione che gli dà la musica rock e ai ricordi di lui da bambino che decide di scrivere 20th Century Boy, che probabilmente è il suo fumetto più famoso. Okay. È un'opera che è uscita settimanalmente in Giappone per anni e parla proprio di questo, di un gruppo di ragazzini che da piccoli negli anni 70, immersi nella musica rock, tutti insieme nella loro casetta autocostruita, nel loro bunker fake, decidono di scrivere di loro mano come il mondo andrà a finire. È tipo delle previsioni per il futuro, quindi si inventano robot giganti, pistole laser, persone che riescono a volare. C'è proprio la fantasia di un bambino espressa in un libro. E questi ragazzini qualche anno dopo saranno diventati degli uomini e vedranno che intorno a loro tutto comincia a cambiare e per qualche motivo cominciano a vedere che tutto somiglia a ciò che hanno scritto su quel famosissimo libro che hanno nascosto. E quindi ci si apre questo mega caso con l'amico, che è questa figura politica che muove le masse, che sta facendo avverare ciò che loro hanno scritto. Quindi appaiono robot giganti, come dicevo, delle pistole laser nel nostro mondo.
1: Potevano sperare in qualcosa di un po' più gioioso invece dei robot giganti, delle pistole laser?
0: No, ma loro giocavano come giocano tutti i ragazzini. E niente, quindi parte questo thriller spettacolare per cui i nostri protagonisti, con salti tra il passato e il presente, cercano di capire chi è questo amico, questo famigerato amico che sta portando alla distruzione del mondo. E il nostro protagonista principale, che è Kenji, lui è un amante della musica, infatti vi ho dato questa canzone e la prossima che darò, perché lui suona perché la musica lo ispira, il rock lo ispira, okay. I grandi cantanti lo spingono a essere migliore, e quindi c'è questa bellezza del ricordo dell'infanzia di questi ragazzini che adesso sono cresciuti ma con lo spirito dei ragazzi provano a salvare il mondo da ciò che...
1: Quindi anche questo direi che calza a pennello con il suono del libro.
0: Per me è uno dei miei autori preferiti, io adoro quasi tutto, anche Monster, non so se l'avete
1: mai sentito
0: parlare, o Billy Bat, che sono opere bellissime. Quindi, cioè, se poi volete, anzi, come autore per iniziare dal fumetto giapponese, secondo me è perfetto. È per chiunque non cerchi le tipiche botte alla Dragon Ball, mettiamola così. Quindi direi che ci siamo proprio come
1: ottimo modo per iniziare.
0: Quindi spero che di avervi avvicinato ancora una volta, forse per l'ultima, forse
1: ci
0: no.
1: Sarei sicuramente riuscito. Con me ce l'hai fatta, vediamo anche con i nostri ascoltatori.
0: E per questo io lancio un'altra delle canzoni più passate dentro il fumetto, che è Purple Haze di Jimi Hendrix.

0: siamo passati da un grande a un grande, anzi da un grandissimo a un grandissimo, perché Jimi Hendrix, Club 27, cioè proprio il top.
1: Sì, concordo, devo dire che sono veramente due, hai preso due pezzi grossi, ecco.
0: Vabbè, ci sta che abbiano ispirato Urasawa per...
1: Molto, molto, molto comprensibile, devo dire, sì. Poi hai detto che lui l'aveva visti live.
0: Sì, cioè, quindi... non so se l'ha visti live, però c'è stato un periodo post bellico in cui il Giappone comunque stava molto sotto gli americani e poi è cominciato ad arrivare tutta la musica, i Queen, Bob Dylan, e quindi lui nel 78 Bob Dylan ha fatto una live in Giappone.
1: Ok.
0: Quindi... Sì, probabilmente che... poi il Giappone va molto di massa, nel senso, essendo un'isola, quando arriva qualcosa loro la sentono proprio come popolazione. Quindi immagina avere Bob Dylan che ti arriva.
1: Un'enorme influenza, devo dire, quindi tutto comprensibile. Direi che possiamo cambiare tema, cambiare proprio ciò di cui stavamo parlando. Infatti per la mia rubrica Torino Chilometro Zero vi porto ad una mostra molto, molto particolare. Infatti il nome è Monumento o Monumentio. Voi come dite, Polito o Politio? Perché qua ci sono diverse scuole di pensiero.
0: Politio.
1: Tu dici Politio?
2: No, Polito.
1: Polito.
0: Polito.
1: Alcuni miei compagni invece dicono Politio. Quindi in questo caso sarebbe...
0: Polito. In caso, non Politio.
1: Lo so, però loro dicono tio, vabbè, comunque in questo caso si chiama
0: ci sta fregando
1: Monumento, riferito sempre a To come Torino, infatti si chiama Monumento Torino Capitale, questo perché appunto narra la storia di Torino, appunto dei giorni in cui fu capitale, ormai lontani purtroppo, però in ogni caso è una mostra che potete trovare al Palazzo Madama e durerà fino al 7 settembre, quindi come sempre avete tempo, ma vi direi... Chi ha tempo non aspetti tempo. E il concept della mostra è quello, non è semplicemente un'esposizione delle statue, ma è proprio un'indagine, diciamo, di come Torino ha deciso di ricordare se stessa attraverso il marmo e il bronzo, principalmente, che sono i materiali più utilizzati tra l'Ottocento e gli anni 30 del Novecento. Tra l'altro io ho avuto la fortuna, oddio, sto guardando e ho finito da poco la serie di Lydia Poet, che è ambientata proprio in quegli anni, che non so se ne avete sentito parlare.
0: No, è il nome della serie, Lydia Poet?
1: La legge di Lydia Poet. Si chiama, sì.
0: Non la conosco.
1: Ma questa, se avrò occasione, ne parlerò in una puntata, perché è ambientata tutta a Torino, appunto tra l'880 e 900, inizio del 900, ed è veramente, veramente bella. E appunto posso vedere, in questa serie si vedono tutti i palazzi e le statue, soprattutto perché molto, molto importanti anche all'interno della sua storia, che appunto c'erano in quel tempo. Questa mostra nasce da una campagna fotografica di Giorgio Boschetti, che è un fotografo appunto di Torino, che ha deciso di ritrarre i monumenti di notte, quindi isolandoli, diciamo, dal traffico e dalle distrazioni che le luci della città possono, appunto, le luci e il caos della città possono nascondere. Quindi andando a rivelare dei dettagli che non noteresti mai se non

0: appunto visibili al pubblico, quindi per i più appassionati si potranno proprio vedere dei dietro le quinte essenzialmente di come nasce un monumento, diciamo, colossale. Tra l'altro spero che Vito stia ancora riflettendo, perché qua non ci dimentichiamo della domanda che abbiamo
1: assolutamente
0: sospesa.
1: Sì.
2: Marco, abbiamo detto, Vito è un esperto di monumenti.
1: Sono un esperto di monumenti, Marta. Io non sottovalutarmi, per favore.
2: Io non non lo vorrei dire, però Vito, cioè tutto quello di cui stai parlando mo, lui già l'ha visto, cioè lui è stato dentro gli studi di produzione.
0: Ah,
2: cioè.
0: Bom, allora ok.
1: È logico come cose.
0: Per chi invece ancora non fosse così informato come il nostro regista, invece vi dico ancora che la curiosità pratica per appunto i nostri ascoltatori è che la mostra non finisce solo all'interno del Palazzo Madama, ma esistono proprio dei percorsi guidati all'interno della città che vi possono portare a vedere appunto queste statue, dei veri e propri walking tour. Comunque, direi che posso lanciare il prossimo brano, che per cambiare proprio ambientazione è La Flaca di Yarabe De Palo.

0: devo dire, ragazzi, che io non avevo mai sentito questa canzone, ma mi ha fatto molto ridere perché sembra una canzone dei Trelilu, che non so se avete capito, cioè non so se avete presente chi sono, ma sono tipo un gruppo piemontese, forse della provincia di Cuneo addirittura, che cantano in piemontese, in dialetto piemontese, e fa molto ridere perché hanno la stessa musicalità di questa canzone.
1: Adesso li metteremo al prossimo episodio, allora vediamo.
0: Scelta azzardata forse.
2: Li invitiamo come ospiti.
0: Ok, questa è azzardatissima.
1: Oppure come risposta alla

0: nostre canzoni in siciliano.
1: Esatto.
0: Mettiamo le
1: facciamo
0: canzoni,
1: facciamo un duello
0: piemontese siciliano.
2: Uno prima o poi potremmo proporle, effettivamente. Ora ci penso e poi capiamo.
0: Marta, ma noi le canzoni dialettali le presentiamo, cioè tu devi presentare le tue.
2: Sì, diciamo che i testi forse di Trilirum non è che spicchino particolarmente per spessore e intelligenza, però fanno ridere, quindi ci sta.
0: Poi, parlando di offese, guarda che stai offendendo tu. Io
2: no, ma non sono offese, sono molto orecchiabili e molto divertenti.
0: Va bene, dai, ma stacchiamo un po' da questa vita.
2: Stacchiamo, che ce n'è bisogno.
0: Vita torinese molto molto veloce, perché con la nostra solita rubrica errante oggi vi presento un altro cammino che parte da Torino.
2: Ah.
0: Infatti vi volevo presentare del cammino di Don Bosco, che non,
2: che
0: so
2: non conosco.
0: Ma tu sei delle zone, Don Bosco lo conosci?
2: Sì, Don Bosco lo conosco, non conosco il cammino, ecco.
0: No, ma perché c'è un cammino che parte da Torino, come ti dicevo, dal santuario di Maria Ausiliatrice nel quartiere di Valdocco. Uh-huh. E la meta finale è sempre il colle di Don Bosco, quindi tutta la zona dove ha vissuto Don Bosco. La bellezza di questo cammino intanto sta nella programmabilità, perché tu puoi decidere di farlo in diversi modi. Esistono tre vie principali, che sono il cammino alto, il cammino medio e il cammino basso, che esattamente come i nomi magari indicano anche leggermente la difficoltà, perché in 3-4 giorni puoi fare il primo, che sono 65 km, e fai Torino, Superga e poi Bezzolano e infine il colle di Don Bosco. Se no, il cammino medio e il cammino basso sono un po' più accessibili, sono entrambi leggermente più corti, e si differenziano perché il primo sicuramente è quello più spettacolare a livello di posti da vedere, cioè passi da Superga, è molto più suggestivo a livello paesaggistico e architettonico. Mm-hmm. Il secondo probabilmente è il migliore per quanto riguarda il punto di vista naturalistico, perché ti ritrovi in zone abbastanza rurali, con poca affluenza.
2: Quindi,
0: subito
2: diciamo,
0: fuori da Torino.
2: Il migliore per staccare un po'.
0: Per staccare probabilmente.
2: Okay.
0: Invece il terzo tra tutti è il più accessibile, però passa un po' all'interno di centri abitati. Però, ripeto, è il più facile, magari se non si è mai fatto un cammino di 2-3 giorni.
2: Questo è un invito velato. Ma guarda, se non hai mai fatto... Ma fai questo, Marta. Non addentrarti in difficoltà troppo grandi per te.
0: Comunque, come quasi tutti i cammini ormai in Italia, è segnato da dei cartelli ben visibili, spesso di colore bianco e rosso, come un po' tutti i trekking sono ormai tracciati.
2: Mi è riconoscibile comunque, non complesso da questo punto di vista, ecco.
0: Poi è un cammino che è fattibile tutto l'anno, perché essendo su Torino e non andando troppo in alto, comunque qualcosa dove c'è un cammino dove non soffri troppo il freddo, la neve ormai a Torino è rara.
2: Un lontano ricordo.
0: Il livello non è altissimo, i massimi livelli dei trekking sono E, che è il livello escursionistico, quindi non è escursionisti esperti, quindi è molto fattibile. E inoltre è pieno di chicche, cioè è poco fuori Torino, e c'hai diverse chicche a livello architettonico, come l'abbazia di Santa Maria Vezzolano, che non so se sapete che cos'è lo Giubè.
2: Non ho idea.
0: Ok, perché è un piccolo tramezzo scolpito che ha più di 600 anni, ed è una chicca che secondo me è da riscoprire all'interno dell'abbazia. Cioè, proprio andate lì, cercate un po' anche le sfide all'interno dei cammini.
2: Una caccia al tesoro, essenzialmente.
0: Per quanto riguarda invece a livello di paesaggi, abbiamo il lago di Arignano, ma anche il patrimonio dell'UNESCO dei vigneti, che si ritrova tra qua e Chieri, che ci sta proprio al di fuori Torino. Infatti la bellezza di sto cammino è che stai all'interno di paesaggi vinicoli super verdi, dove si coltiva molto del vino che viene prodotto in Piemonte.
2: Quindi anche in base al periodo in cui lo fai puoi notare proprio paesaggi completamente diversi.
0: Esatto. Perché
2: le vigne d'autunno
0: cambiano colore, passi dal verde al giallo.
2: Bene.
0: Quindi, ma che cosa dovete fare? Mettete le stesse scarpe, preparate lo zaino e partite, cioè proprio dietro l'angolo, ce l'abbiamo qua a Torino.
2: Nessuna scusa. Direi che possiamo continuare con il prossimo brano, che calza proprio pennello.
0: È proprio un'avventura.
2: Esatto. Quindi il prossimo brano è Un'avventura di Lucio Battisti.

0: Lo adoro, lo adoro. Troppo forte, Battista.
1: Devo dire che questa forse è una delle dei pochi artisti che ci mette tutti d'accordo.
0: Ma eravamo qua tutti a cantare.
1: E ballavamo.
0: Bellissimo, bellissimo.
1: Molto, molto, molto bello.
0: Pure Vito si sentiva dal vetro insonorizzato, sentivamo Vito cantare. Quindi
2: siamo tutti, la verità.
0: Quindi
2: ci gasiamo.
0: Cantava veramente forte.
1: Pensa potessimo ancora assistere a un suo concerto. Mamma mia, signori, sarebbe veramente, veramente entusiasmante. Devo dire che però approfitto di questa canzone per parlarvi anch'io di una storia d'amore. Direi che possiamo fare come l'altra volta, quindi magari vi do qualche indizio e voi cercate di indovinare ciò di cui sto parlando.
0: Marta ce l'ha nei quiz del giovedì sera.
1: Perché non abbiamo ancora fatto, ma io arriverò a quel momento. Ma non sono riuscita a venire giovedì scorso, quindi prossima volta voglio esserci e voglio partecipare, quindi devo allenarvi. Comunque, parliamo appunto della rubrica On Stage. Vi porto a teatro con un musical di nuovo. Quindi orecchie attente.
0: Questo non lo azzecco.
1: No, vi ho già detto che parla di una storia d'amore. Una storia d'amore di altri tempi e soprattutto di altre location. Infatti ci troviamo in Oriente. Non so se qua vi dà già qualche indizio. Comunque, narra la storia di un giovane ragazzo che si innamora di una giovane ragazza.
0: Aladdin.
1: Mamma mia. Cioè, con un giovane ragazzo, capito, non so come sia possibile.
2: Boh, è ingiocabile, sei ingiocabile. Vabbè,
1: comunque sì.
2: Cioè, neanche il tempo a me di pensare, cioè va bene. Non si può giocare ai quiz con Bruno, ragazzi, non andate mai il giovedì sera perché non riceverete mai una birra.
0: Fake, però sono competitivo, ero lì tutto
1: veramente
0: concentrato.
1: Sembra tipo L'Eredità o quei giochi in cui in cuffia senti tutta quella musica, diciamo, ansiogena, ecco. Comunque sì, è il riadattamento a teatro del musical appunto di Aladdin, che nasce in realtà da un'idea di Stefano D'Orazio, che non so se sapete ma è l'indimenticabile batterista dei Pooh. Quindi questa cosa mi ha fatto super ridere perché io non lo sapevo, ma tutto l'arrangiamento, diciamo, è fatto appunto dai Pooh, che ha anche scritto, tra l'altro, oltre all'arrangiamento, anche i testi. Ovviamente cantati poi dai suoi amici, quindi da Robby Facchinetti e
0: ma quindi non sono i testi della Disney?
1: Ci sono sia quelli sia altre canzoni appunto riadattate per l'occasione, ecco. Nel ruolo del genio invece troviamo Max Laudadio, che appunto da sempre ha fatto l'inviato di Striscia e poi ha deciso che doveva cambiare professione ed è diventato invece attore, cantante e ballerino appunto a teatro. E le illusioni invece, i trucchi magici, che sono appunto anche i protagonisti, diciamo, di questo spettacolo, sono stati curati dal noto illusionista Antonio Casanova. Quindi mi aspetto di vedere veramente robe assurde.
0: Casanova era quello che faceva pure quel programma su Canale 6 alla Mediaset, no?
1: Non lo so, qua mi trovi impreparata. Si può andare a cercare, se hai voglia adesso. Nel frattempo di andare a cercare potrai dare subito risposta ai tuoi dubbi. Però
0: mi ricordo
1: sì,
0: che c'era un mago famosissimo quando noi eravamo piccolini.
1: Può essere
0: che fosse lui.
1: Questo è illusionista, quindi mi aspetto comunque a teatro di vedere proprio dei trucchi magici che rendano al meglio ciò che è effettivamente Aladdin. Anche perché, cioè, il vero protagonista di Aladdin possiamo dire che è il genio. Ruba la scena,
0: ma
1: non si può vedere. Rimani
0: forza
1: estasiato da questa figura.
0: Beh, quando fu fatto il live action, cioè
1: anche lì voglio dire,
0: Willy era il protagonista principale alla fine.
1: Per forza, perché è un personaggio così forte che inevitabilmente ruba la scena ad Aladdin. Però devo dire che in realtà la sua storia con Jasmine è veramente molto dolce, molto sdolcinata. Non sarà solo un'avventura, come diceva prima Lucio Battisti, ecco. Devo dire sì che oltre appunto a Max Laudadio nei panni del genio, il cast vanta anche performer di altissimo livello, come appunto Giovanni Abbracciavento nei panni di Aladdin e Manuela Rey nei panni appunto di Justin. Questa qui non so se la conoscete, comunque è molto amata anche dai giovanissimi per il ruolo di Maggie in Maggie e Bianca Fashion Friends, quindi anche appunto acclamata dal pubblico, ecco. Le repliche si potranno vedere appunto a teatro da venerdì a domenica, quindi vi invito, ce ne sono quattro in realtà perché sabato ce ne sono due, una alle 3:30 e una alle 9:15, quindi vi invito, signori, a prendere ancora i vostri biglietti, che ho visto tra l'altro non sono proprio, diciamo, super economici, però dei 35 euro potete cavarvela.
0: No, 35 euro per andare a teatro.
1: Sì, sono quelli un po' più lontani, però.
0: Vabbè, però è un buon prezzo.
1: No, un'ottima esperienza, soprattutto se sei appassionato del musical, vederla a teatro è un'esperienza, secondo me, che non puoi perderti, ecco. Quindi sì, io l'ho già consigliato ai miei amici, che come me sono molto fan appunto di questo format, ecco.
0: È proprio un'ottima scusa per fare qualcosa questo weekend.
1: Esattamente.
0: Perché la prossima canzone che manderemo è proprio Ottima scusa di Willy Peyote.
1: Bene.

0: più torinese di così.
1: Esattamente.
0: Impossibile.
1: Per dire orgoglio torinese proprio, Willy.
0: Willy, qualche tempo fa ancora lo vedevi girare in giro per Torino, i primi anni che siamo arrivati.
1: Ma dei miei amici l'hanno trovato nel suo locale ai Murazzi, che non mi ricordo più come si chiami, però ne ha uno.
0: Tipo il Capodoglio.
1: Il Capodoglio, hai ragione. Proprio loro. E l'hanno visto lì, appunto, al suo locale. Sono andati per una serata e lui era lì che se la cillava.
0: Ah, un grande. Troppo.
1: Rimane umile.
0: Ma che dire, siamo arrivati al momento che aspettiamo da boh, 2 mesi e mezzo.
1: Preparate i fazzoletti, signori, perché lacrimucce.
0: Eh sì, ma perché... Vabbè, dai ragazzi, Torino per me a maggio è il salone del libro. Come...
1: Applausi.
0: Come... Bravi, esatto, applausi, facciamo partire di puntappeto degli applausi. Ma perché, cioè, quest'anno dal 14 al 18 maggio, ragazzi, c'è il salone, non si può fare altro.
1: Ha già detto che dobbiamo abbandonare le lezioni, ha costretto me...
0: Anche la radio, le lezioni.
2: Noi saremo
1: tutto si ferma.
2: Tutti al salone del libro, insieme a Bruno.
0: Allora, un piccolo excursus sul salone. Ospiti quest'anno, come nazioni estere, la Grecia, okay. Regioni, l'Umbria. Poi, come al solito, gli autori internazionali non mancano mai. Cioè, proprio siamo a manetta. Cioè, c'è David Grossman, Emmanuel Carrère, Irvine Welsh, Lea Yipi. Cioè, proprio siamo a livello altissimo. Nazionali, ci sono ospiti di qualsiasi caratura. Cioè, da persone, da autori con pochissimi lettori, ma con grandissime abilità, fino a... ai massimi. Cioè abbiamo Baricco, che ragazzi, Baricco è tipo
2: il Michael Jordan
0: è uno di quelli dei pochi che vende ogni volta che scrive, vende un casino di libri, ma poi ci sono un sacco di ospiti di qualsiasi tipo, perché cioè Luciana Litizzetto, per quanto riguarda proprio l'ambito leggerezza, abbiamo lei che terrà un intervento, ma anche Oriana Berti, Mara Maionchi. Per gli amanti della radio ci sarà Linus.
1: Immancabile.
0: Ci sarà Radio DJ, Radio Rai.
2: I nostri maestri.
0: Quindi, cioè, di personaggi importanti ce ne sono. Per quanto riguarda i romanzi abbiamo Michele Mari. Per quanto riguarda i registi c'è Marco Bellocchio, che viene a parlare di cinema. Per quanto riguarda i nostri amici qua in radio, loro amanti della fotografia, avremo... addirittura 2 incontri, il Lingotto Fiera, uno il venerdì 15 maggio alle 18:30.
2: Io e Marta ci saremo.
1: Ci siamo.
2: Siamo apprendisti, quindi saremo lì in prima fila.
0: Mazzucco e Diana Marcosini, che parlano proprio dell'arte della fotografia, anche come arte di memoria, di identità. Quindi ragazzi, questo l'ho scelto per voi non potete mancare.
1: Muniti di taccuino, proprio dobbiamo andare, orecchie aperte.
0: Ci sono autori nuovi, non so se conoscete Michele Monteleone, Fiore Manni.
2: Io non conosco i GOT, pensa. Gli autori no, però comunque
0: loro sono due nuovi autori nel panorama principalmente fantasy italiano. Hanno anche dei canali YouTube dove parlano di libri.
1: Sapevo.
0: Sì, ma loro in realtà scrivono da anni, però quest'anno hanno lanciato l'Accademia di Lioness. Sono una coppia di autori che adesso scrivono anche assieme, e hanno scritto questo primo romanzo ed adesso
1: rischiose, vedremo se porterà bene.
0: Vengono col loro nuovo romanzo, che è Le vite di Narses, quindi io sono mega fan, ci andrò sicuro, cioè...
1: sappiamo dove trovarti, ecco.
0: Sì, sarò sia a vedermi l'incontro
2: con lo striscione, sarà... Bruno si presenta,
0: che ci sarà domenica. Quindi boh ragazzi, ma che dobbiamo dire, cioè ci sono 4 giorni pura cultura, libri, musica. Poi ci saranno sicuramente altri eventi interni, perché sono sempre sponsorizzati. 2 anni fa ad esempio c'era l'ATP all'interno, quindi tu potevi provare le palline, i campi nuovi, cioè magari se siete interessati anche a tutto quel settore. In più, per i miei amici studenti, vi ricordo che se voi comprate il biglietto, Mamma Edisu poi vi rimborsa 10 euro di biglietto in 10 euro di buono libri, che potete ritirare all'interno, quindi se spendibili in qualsiasi padiglione. Quindi se avete magari un libro, un fumetto a cui siete interessati,
1: è un'ottima iniziativa,
0: cioè potete supportare il salone e poi ritirare un libro all'interno delle varie case editrici. Quindi boh ragazzi, perché non dovreste andarci?
1: Ragione, non c'è nessuna motivazione, non abbiamo scuse.
0: Cioè, vi ho trovato anche gli incontri sulla fotografia.
1: Su tutto, non posso dire che non mi interessa, perché trattano di qualsiasi tema, in qualsiasi forma, quindi non ho veramente scuse.
0: E poi vi ho fatto una testa così per 3 mesi. Quindi...
1: Ma è stato un piacere, è stato un piacere.
0: Vabbè, troverò un altro modo per fracassarvi la testa con le mie robe.
2: No, ma infatti lo sappiamo, cioè, che tu sei bravissimo in quello, cioè, complimenti.
0: Ho reso l'idea, mi sa.
1: Sì, sì, sì, decisamente. Dai. Direi che possiamo lanciare il prossimo brano.
0: E salutare il salone.
1: Salutiamo il salone tutti insieme, lanciamo il prossimo brano. Il cielo in una stanza di Gino Paoli.
3: Quando sei qui con me,

0: Mamma mia, che canzone, signori, devo dire.
1: Per me è la canzone perfetta nelle notti di pioggia primaverili. Cioè, è così che me l'immagino, super romantica.
0: Devo dire, sì, particolarmente bella, diciamo, particolarmente romantica.
1: E ora ti stressiamo, Vito.
2: Sono qui, sono pronto.
0: Abbiamo appena tranquillizzato l'atmosfera, ma non per te, Vito.
1: Perché è arrivato il momento di darci questa risposta, perché sennò non te la diamo la canzone.
2: No, no, ma infatti avete ragione. Allora, nel tu senso, non so se... Però, come al solito, opzioni, grazie.
0: Esatto, non so se hai fatto un attimo mente locale, ma comunque ti chiedo, quale tra le battaglie che sto per dirti non è rappresentata sul basamento del cavallo in Piazza San Carlo? Risposta A, la battaglia di San Quintino. Risposta B, la battaglia di Torino, l'assedio del 1706. O la risposta C, la battaglia di Gravelin. Quindi, tu ce l'hai adesso che hai sentito
1: quale
0: queste
1: non
0: risposte?
2: Allora ragazzi, posso dire la verità? A sto giro non la so.
0: Impreparato.
2: Sono impreparato.
1: Vai un attimo in piazza, vai a vedere.
2: Sto venendo, ragazzi. Vado a fare un giretto e torno. No, vabbè, ne dico una. La B.
0: E devo dire che la fortuna a sto giro è proprio dalla tua parte, signor Vito.
2: Siamo forti, siamo forti. Prossima, sì, infatti, settimana scelgo di nuovo una canzone.
0: Sta cosa non mi piace più ora, non c'è più divertimento. No, sto scherzando, però sì, hai proprio ragione. Infatti la B è la risposta corretta. Proprio perché le altre due invece sono le due più grandi vittorie di Emanuele Filiberto, che è appunto colui che è rappresentato a cavallo in Piazza San Carlo. Quindi direi, signori, che dopo questa vittoria da parte di Vito possiamo anche salutarci. Come sempre vi racconto, vi ricordo, ecco, gli appuntamenti. Potete seguirci su Instagram alla pagina polito_basso onde quadre. Su Spotify ci trovate su Torino Free Time, scritto tutto attaccato, ogni martedì alle 16. E sul sito ufficiale www.ondequadre.polito.it ogni martedì alle 14 e poi replica alle 20. Quindi come sempre non avete scuse. Direi che possiamo salutarci, signori.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
3: Onde quadre. Quello che non ti aspetti. Ondequadre.polito.it.
4: Onde quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
5: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
6: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
5: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
6: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
5: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.
4: Ok. We're back again. Of course, you're listening to WBAI in New York, and this program is Labrish. My name is Habte Selassie, and we're speaking with Baba, or maybe Ras Baba.
5: Can I give a message? Hello?
4: Go ahead, man.
5: Yeah, I'd just like to say, let's have some music now, huh?
4: Okay. Thank you.
6: You're right.

0: ondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila! La risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.